Addosso giù da capita, che sta non mi fa respira. Io voglio la mia libertà, non una storia seria.